0: E l'unica parola che mi è venuta in mente da dire.
1: The word Jesus came out of my mouth.
0: È uscita dalla mia bocca la parola Jesus, Gesù.
1: And we crashed and we tumbled.
0: E abbiamo sbattuto e l'aereo si è rovesciato.
1: Over 150 yards the airplane tumbled.
0: Ha girato su se stesso per oltre 150 metri.
1: When the airplane finally stopped.
0: E quando l'aereo alla fine ha smesso di girare.
1: The three of us in the airplane were in our seat belts inverted.
0: Noi tre nell'aeroplano eravamo seduti con le cinture di sicurezza, ma eravamo a testa in giù.
1: And my oldest son Tony.
0: E il mio unico figlio Tony.
1: His face had crashed against the control bar.
0: La sua faccia aveva sbattuto contro il pannello di comando.
1: And I called his name, Tony.
0: E ho chiamato il suo nome, Tony.
1: And there was no answer from him.
0: E non c'era risposta da lui.
1: And I began to unbuckle him from the seat belt and he fell to the floor.
0: E ho cominciato a slacciargli la cintura di sicurezza e lui è caduto al suolo, cioè nel tetto dell'aereo.
1: And I thought my child was dead.
0: E io ho pensato.
1: And when I kneeled down by his side.
0: E quando mi sono inginocchiato al suo fianco.
1: Still all I could say was Jesus, Jesus.
0: E anche lì tutto quello che riuscivo a dire era Jesus, Jesus, Gesù.
1: There was no movement in his body.
0: Non c'era movimento nel suo corpo.
1: There was not even any blood flowing out of his body.
0: Non c'era nemmeno sangue che usciva da nessuna parte.
1: With all of the cuts and lacerations, there was no sign of life.
0: C'erano diversi tagli, lacerazioni, ma non sanguinava, non c'era segno di vita.
1: But as I began to say Jesus, Jesus.
0: Ma quando io ho cominciato a dire Gesù, Gesù.
1: I saw a little tear come out of his eye.
0: Ho visto una lacrima uscire dal suo occhio.
1: I began to thank God.
0: E ho cominciato a ringraziare Dio.
1: I knew that Jesus.
0: Sapevo che Gesù
1: had touched my child.
0: Aveva toccato mio figlio.
1: Sometimes we're in situations.
0: A volte ci troviamo in situazioni
1: where we don't know how to pray.
0: Dove non sappiamo come pregare.
1: Sometimes we're overwhelmed with the circumstance.
0: A volte le circostanze ci sopraffanno.
1: And all we can think of to say is Jesus.
0: E tutto quello che ci viene da dire è Gesù.
1: And I have come to know
0: e io ho imparato
1: that there's power in the name of Jesus. There's strength in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's miracles in the name of Jesus. Jesus.